arrivederci, fine domani, un buon giorno a tutti quanti. Domani è feriato nel Corpus Christi. Un buon giro per tutta l'equipe che sta facendo tappeti là in Pindobas. Buongiorno, buon dì, andiamo avanti, Cusita. Vieni aí, amanhã você, Vanessa, no comando.